Sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit, come sing a bit,